millette, millette. Ma tra queste contadine, cameriere cittadine, tanto stesse parole.